kaabo sile alayo e kaabo sile idunu e kaabo sile aria e tun kaabo sile ijiroro olopolo pipe nibi ti e ti se alabapade ohun gbogbo ti e fe pelu ojulowo awon eto to dayato ati agbekale to wa fun eyin gbajumo gege bi eni yin ti e je e kaabo si koni bani dore yin ti e finu to fokotan ni gbogbo iseju wakati ati gbogbo ojo e kaabo si koni Diamond FM Diamond FM ikoni tonton yiri.

lawole sun awon oro ikoko oro ta le so leti eniketa ma di sokan ma so sori aye lo jara ma si foro loka so sita lori eto lawole sun nibiti ashiri yin ti se pataki siwa ke si gbamoran lori sirisi si ona abayo latenu awon ologbon onimo oloye atawon ti won ti niro la koja iri lawole sun ni dede ago mesan asale gbogbo ojo isegun Tuesday ati ojo bo Thursday lori ikani Diamond FM.